0: fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Parecchia gara nel fuoco per quanto riguarda lo sport, vi raccontiamo tutto tra qualche istante, intanto ritroviamo zitti e buoni, loro sono i Maneskin.

0: Talk about.
1: Madonna, la sua Bring Your Love su RDS, se ne ha Sabrina Carpenter nella Notte dei Guerrieri. Qualche giorno fa abbiamo celebrato, ricordato, rivissuto la notte mondiale, insomma, del 2006, cosa che mi ha dato una sensazione dolce amara. Dolce perché i ricordi sono sempre belli, amara per la situazione in cui siamo. Terzo mondiale in cui siamo andati, under 19 e under 20 che non faranno i mondiali, notizia proprio di queste ore.
2: Sì.
1: Quindi sai com'è? Non vorrei che diventassimo quelli che guardano solo al passato, non considerando quello che sta accadendo. Purtroppo è brutto dirlo, ma quel mondiale doveva essere l'inizio di una rinascita. Temo sia stato un po' l'inizio della fine, anche se poi abbiamo vinto l'Europeo del 2021, abbiamo fatto un'altra finale europea, questo è giusto sottolinearlo, però ora fa un po' male pensarlo, no?
2: Sì, soprattutto per quanto riguarda...
1: Che ne pensi?
2: No, per quanto riguarda soprattutto l'Italia rapportata al calcio mondiale, che come vedi, insomma, base anche a quello che stiamo vedendo in questi mondiali che si stanno giocando, abbiamo già la prima semifinale, dei quarti ne mancano due, uno si gioca stasera che è Norvegia-Inghilterra, molto atteso, con tante polemiche anche legate a quello che è successo insomma, ai calciatori della Norvegia.
1: Norvegia che ci ha dato 7 gol in 2 partite, vorrei ricordare, di cui 4 a casa nostra.
2: Il problema è quello, è che come diciamo spesso stiamo notando che la differenza sostanziale comincia ad amplificarsi anche con nazionali in relazione a delle nazionali che sono storicamente sempre state meno deboli e non preoccupanti, certo, ecco, certo. Per l'Italia che è stata eliminata nell'ordine da Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia nel corso degli ultimi 3 playoff che hanno raccolto gli ultimi 12 anni, non 3 anni, e questo è molto grave. E poi l'altro quarto di finale, che definirà appunto l'altra semifinale, è quello tra Argentina e Svizzera, si gioca nella notte tra domenica e lunedì, perché è domenica mattina alle 3.
1: Ecco, sì, tra l'altro stavo pensando Svizzera che ci ha battuto 2-0 agli ultimi europei, Argentina che ci ha battuto 3-0 durante la finalissima, no?
2: Sì,
1: quella tra...
2: ecco.
1: Quindi io tifo Inghilterra perché è l'unica che abbiamo battuto recentemente, ecco,
2: no,
1: così.
2: Potrebbero fare, piuttosto che il vincitore della Coppa insomma dell'Europeo con il vincitore della Coppa America, fare una coppa che non esiste, inutile, che non ha importanza, magari invece selezionare tutte le squadre che hanno vinto i loro campionati continentali per farle accedere al mondiale di diritto, no? Sarebbe una soluzione per noi.
1: Ecco, noi ormai siamo così a cercare tutti gli escamotage che ci vuoi fare. Poi nel corso di queste ore, ovviamente, anche poi le partite finali per quanto riguarda Wimbledon, tra poco il nostro Alessandro Corsi poi andrà a approfondire il tema motori, no?
2: Sì, come no,
1: chi
2: sono
1: corre?
2: Preparatissimo.
1: Chi corre?
2: Tanto salgo in macchina e me ne vado.
1: Chi corre?

0: fotografia di quelli che sono gli appuntamenti sportivi di questo weekend. Tra l'altro prima ho citato l'Inghilterra ed è notizia di qualche ora fa che il primo ministro inglese, quello che adesso ha il potere, perché là cade uno ogni quarto d'ora, poverino, hanno una situazione facile, ha fatto intendere che se l'Inghilterra dovesse vincere il mondiale verrà regalato a tutti gli inglesi un giorno di vacanza in più. E quindi ovviamente ancora un motivo in più per poterti fare la
1: papera. Devo fare una settimana.
0: Ho capito, non è che si può fare male.
1: L'Inghilterra c'è solo un mondiale, quello del 66. Quindi
0: in casa, che
1: in casa
0: molto
1: e
0: spinto,
1: e vincere un altro, cioè vincere un secondo mondiale dopo tutti questi anni sarebbe veramente un evento,
0: tra l'altro,
1: incredibile.
0: Se dovessero entrambe andare in semifinale, sarebbe poi la famosa rivincita e la partita alla mano degli Ossel. Quella si giocò in Messico, e quindi siamo ancora qua in America. Insomma, sarebbe una serie di cose che si incastrano. Questo weekend c'è anche la MotoGP, si corre in Germania.

0: non sono finiti qua gli appuntamenti per quanto riguarda questo weekend. Come al solito abbiamo una parte chi vuole uscire, vuole andare in giro, frequentare quelli che vogliono rimanere a casa a guardare lo sport, e poi chi vuole rimanere a casa o andare nelle sale al fresco, quelli che sono le nuove uscite al cinema e le serie TV.
1: Vero, tutto questo lo facciamo tra qualche istante, quindi state con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, oh, quello col cioccolato intorno,
4: certo,
3: sul bordo, farcito di granella di,
4: sì,
3: nocciole. Sono enormi, sti,
4: sì,
3: coni,
4: sono,
3: l'hai visto?
4: Sono...
3: L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello,
4: sì,
3: grande. Lei lo prende, lo alza.
4: Sì.
3: Oh, sotto c'erano tre campioni.
4: Ma come tre campioni?
3: Una tenda.
4: Una tenda.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
1: Questa è l'unica, originale, inimitabile, incopiabile, per fortuna, di chi la vorrebbe copiare, Notte dei Guerrieri. Siete su RDS, ciao amici, bentornati.
0: Ma per me chi è che la vuole copiare?
1: Quello, è quello che ho detto.
0: Chi è che c'ha questo coraggio qua? Ciao amici, ben ritrovati da lui, si chiama Alessandro Corsi, il senatore.
1: E lui, e lui è il portaborse, Filippo Ferraro, con Francesco Cadente al controllo qualità, ciao, ecco. E Pino, che si occupano appunto della regia.
0: Allora, non metterci troppa roba in queste borse o almeno delle ruotine. Comunque fammelo dire, siamo nel mezzo del cammino di questa nottata insieme.
1: Quanto mi mancherà.
0: L'ultima volta.
2: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Doors e Rolling Stones qui su RDS nella notte dei guerrieri. C'è tanta roba anche per quanto riguarda cinema e serie TV.
1: Sì, per quanto riguarda le serie, insomma, di nuovo non è uscito granché in realtà, perché è uscito il reboot della Casa nella Prateria, che ricorderete come
0: che meraviglia
1: telefilm che guardavamo quando stavamo a casa malati da scuola. Mentre
0: mi ricordo la canzoncina, perché c'è, cioè, quella è Seven Ever, ma quella era Settimo Cielo.
1: Aveva,
0: non me la ricordo,
1: tutta quella basetta un po' countryggiante.
0: Sì, invece.
1: Per quanto riguarda il cinema, qualcosa di interessante c'è, perché esce un nuovo capitolo della Casa, film che divenne famoso, diretto da Sam Raimi, che poi divise poi la regia anche poi degli Spider-Man, anche di un Doctor Strange. Si chiama Il Rogo del Male, e stavo guardando anche un po' il box office, dove i Minions sono subito balzati al primo posto la prima settimana, al secondo posto resiste bene Toy Story 5 nonostante sia il terzo weekend, terzo posto per Disclosure Day, e continua a fare buchi nell'acqua Supergirl, che in due settimane ha incassato solo, considerando che è un film che veniva da, insomma, un grande reclame, il secondo film gestito e diretto da

0: run per quanto riguarda la direzione del nuovo DC, soltanto con 1 milione.
1: Sì, non è andata benissimo, non è andata benissimo. Peccato, perché comunque quando si parla di supereroi c'è sempre grande hype e interesse, così come c'è interesse intorno a Spider-Man, che hai citato, perché tra qualche settimana esce proprio Spider-Man Brand New Day con Tom Holland, e si vocifera tra i vari leak che forse potrebbe essere proprio lui il, diciamo, la vittima della pellicola, il protagonista.
0: Potrebbe,
1: sai,
0: addirittura morire, poi si parla, sì, insomma, di vari camei che potrebbero esserci, ma attenzione, perché Spider-Man avrà una nuova sigla ed è questa qua. Senti, arriverà a New York. E basta, sì, dice, sai che c'è? A me sta vita di città mi ha rotto i maroni.
1: Sì, sì,
0: basta,
1: sì,
0: con sti villain, io, sì, me ne vado in campagna nella casa, sì, della prateria. Sì. Saluti e baci.
1: E infatti il film si chiamerà Spider-Man Brand New Day nella prateria, sì, però. Sì. Nella prateria, beh.

0: Nella notte di guerrieri abbiamo raccontato quelli che sono i film usciti al cinema, quelli più attesi, e ovviamente poi luglio sarà il mese di due film molto chiacchierati, di cui uno abbiamo già citato, che è appunto Spider-Man, l'altro è Odissea. Ricoperto di polemiche, è uscito l'ultimo trailer ed ha il record di dislike nella storia di YouTube, cioè sì, ha più dislike che like, addirittura superando Biancaneve, che era un altro film che non è andato bene, è stato molto criticato.
1: Dobbiamo anche smetterla di rompere così le balle, però, quando escono dei film che vengono annunciati come capolavori e magari disattendono delle aspettative,
0: cioè forse prima qui sì, è per le scelte
1: non solo sì, quello. Però quando si disattendono le aspettative, forse allora bisognerebbe rivedere le aspettative, perché poi, voglio dire, c'è sempre un pubblico più esigente, e anche come se fosse diventato più esperto nel settore, cioè tu sei un fruitore di qualcosa, lo guardi, ti piace bene, non ti piace, però le critiche spesso sono un po' troppo dettagliate, no? E a volte c'è chi si improvvisa esperto di cinema o di regia quando non ha minimamente idea di cosa magari può significare fare quel tipo di mestiere.
0: Sì, poi ripeto, qua il fatto è di alcune scelte registiche da parte di Nolan, dove per esempio Elena di Troia, che per esempio in Troia l'abbiamo vista bionda, eterea, con questi capelli biondi, in realtà qui è interpretata da un'attrice bravissima, che però è un'attrice di colore. C'è chi dice che è stata una scelta stilistica, in realtà per quanto riguarda la mitologia si può anche giocare da questo punto di vista.
1: Non solo,
0: Nolan,
1: ma che palle,
0: usato,
1: ragazzi,
0: forse sì, forse
1: cioè,
0: sì.
1: Ma che palle, perché questo tipo di critica, capisci? È un po', mi sembra un po' tutto borderline, un po' tutto too much, cioè anche meno nel momento in cui decidiamo di guardare qualcosa, possiamo decidere se può piacerci o no, però poi andare così nel dettaglio a criticare anche scelte così mi sembra un po' troppo fastidioso.
0: Avete rotto le palle. Oh, dai.

0: Notte dei Guerrieri, siete qui su RDS, mettetevi comodi perché tra poco arriva anche una nuova sequenza mixata, eh?
1: Sì, sì, sì, tutto vero, state con noi, la Notte dei Guerrieri, qui su RDS.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
2: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
3: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
5: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
6: Nella chat di classe mi minacciavano.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Questa è la notte dei guerrieri, siete sull'unica 100% grandi successi e ne arrivano 4 in sequenza mixata senza interruzioni. Si parte da Talk to You.
10: Della tua estate.

0: sì. Glorious
1: su... quando sei a suonare ti dicono mi metti quella che fa.
0: Quando andavo alle superiori avevamo un prof che era un po' così, un po' disattento. Cosa facevamo tutti? Bocca chiusa e tutti
1: che bravi.
2: Ma certo,
0: una volta
2: ci
0: sospese tutti, tutta la classe sospesa.
1: Ve lo meritavate. Esagerate. Tra poco le notizie più curiose delle ultime ore, quelle sceme.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi. Dove serve? Siamo medici. Medici senza frontiere.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Nella notte dei guerrieri, tra poco tutte quelle chiacchiere perfette per il weekend, tornano le nostre notizie sceme.

0: Essential qui su RDS nella notte dei guerrieri. Parto io con le notizie sceme, ti porto a Parigi, conosci sagre, sì, feste, sì, fidanzate, Parigi, fatto cose. Sì, conosci Parigi?
1: Sì,
0: conosci?
1: Sì, sì,
0: è stato sicuro? Non è molto famosa,
1: sì. No, sono stato.
0: C'è questa torre alta che la gente va a vedere.
1: Sono stato. Dove vabbè. C'è la prova di Parigi, no? Se tu sei fidanzato e vai e rimanete insieme, è quella giusta.
0: Bravo, cioè, è proprio quella lì. Sì. In realtà Parigi nelle ultime ore è diventata anche diciamo luogo di botte da orbi. Bene. E caos, ecco. In un negozio di una famosa catena, perché ha messo degli sconti stracciati sui prezzi di condizionatori e ventilatori. Questi sconti applicati dai punti vendita hanno provocato resse e tafferugli tra i clienti che insomma sono accorsi a decine per accaparrarsi questi apparecchi in sconto. In diversi negozi è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Addirittura in un negozio di Saint-Germain a ovest della capitale circa 60 persone si sono messe in fila fin dalla notte. Dopo gli 11 giorni consecutivi di afa che hanno messo in ginocchio il paese, pare siano gli stessi che si sono accampati 10 giorni prima a Tor Vergata per guardare Ultimo.
1: Ha detto, visto perché... che lì faceva caldo, bravo, stavolta non mi fregate, mi compro, bravo, un condizionatore.
0: Esattamente.
1: Mica scemi, ovviamente li salutiamo e un abbraccio, perché chi ha una grande passione la sai comunque è sempre lodevole, poi uno può farlo o non farlo.
0: Mentre invece... già 300.000 biglietti venduti per i concerti del prossimo anno.
1: Sì, bravo Ultimo. Andiamo invece in Messico e non parliamo di mondiali, ma andiamo a Logos de Moreno, conosci?
0: Come no, ho fatto un sacco di sagre, ho avuto una fidanzata lì.
1: Di Logos de Moreno, che si chiama Morena, immagino, sì. Nello stato messicano di Jalisco, perché in 10 giorni è apparso, si è fatto intravedere un uomo che sta mettendo ordine finalmente, perché c'è nella zona una tendenza, quella di rubare le moto. Molto spesso motoni capita anche a Roma e Milano, tra l'altro, nelle grandi città italiane. Quindi se questo uomo vuole venire a dare una mano, ed esiste un signore che pare insomma che si vesta da Batman, che prende queste persone in flagranza mentre stanno rubando appunto questi motorini, li prende e li inscoccetta ai pali, quindi con lo scotch da pacchi, che anche un lavoro,
0: che fatica,
1: li attacca lì e li fa ritrovare lì poi alla polizia. Il problema è che oltre a essere arrestati, queste persone stanno cercando pure lui, non è che tu puoi prendere e attaccare la gente ai pali. Però devo dire, caro Batman, se vuoi passare anche da noi in Italia, noi ti aspettiamo.
0: Sì, abbiamo un po' di persone che conosciamo che vorremmo appiccicare ai pali delle luci, quindi ci potresti essere utile, paghiamo anche bene.
1: Più di uno, soprattutto per il nostro amico JJ Carrozzo, cui hanno rubato la macchina qualche giorno fa.
0: Poverino,
1: sai, una bella giro di scotch e via. Dica.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Alex Warren, Passenger.
0: Coffee, Carmela.
3: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
0: Katy Perry, Watch It Burn.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: cosa?
1: Questa è la notte dei guerrieri qui su RDS e tra poco, nella prossima ora, abbiamo anche la sfida delle 4, l'ultima insieme.
2: Eh sì, quindi cominciate già a mandare i vostri messaggi 38822 38822 se siete tra quelli che vanno a dormire molto tardi o quelli che si svegliano molto presto. Tra poco un vincitore.
0: RDS. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Weekend alle porte, sarà ancora così tanto caldo? Io non lo so, ma sicuramente loro sì, sono gli amici di Trimimeteo.
1: La giornata di sabato avremo una leggera diminuzione della pressione atmosferica sul nord Italia, il tempo sarà variabile. Un po' di nubi in transito entro il pomeriggio favoriranno la formazione di rovesci e temporali, dapprima sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, ma sarà coinvolta anche la Valpadana entro sera, anche l'Appennino settentrionale e localmente la costa marchigiana. Attenzione, fenomeni localmente di moderata o forte intensità associati a colpi di vento ed anche grandine. Più sole altrove, il tutto con ancora gran caldo, si fa sentire, sarà in accentuazione nella nuova settimana. Dettagli maggiori sull'app di Trimimeteo.
2: E allora questa è la notte dei guerrieri, amici, eccoci, siamo noi, The Last Dance con Ale Phil fino alle 5 del mattino.
0: Sì, ma non è che vi liberate facilmente di noi, no, perché no. Settimana prossima c'è comunque la notte, io sarò in onda dalle 22, quindi insomma la serata se volete la passate comunque con noi. Però per quanto riguarda la notte, questa è l'ultima ora insieme della stagione.
2: È vero, è proprio così, e tra poco anche la battle delle 4, quindi la sfida eterna tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Sceglieremo 5 audio e ovviamente la categoria che arriva prima a 3 avrà diritto ad un sorteggio e l'estratto o l'estratta si porta a casa l'RDS bag. Ma come lo spiego bene?
0: No, no, veramente sei troppo bravo solo a far questo, eh?
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: è un'estate bella ricca di collabo, si dice così, sì, no? Con i giovani, bravo, così, per Giova, grazie.
1: Bravo,
0: per Giova, qui è Buon Vento con Alfa, ma l'abbiamo sentito anche con una delle novità di questa settimana insieme a Gabri Ponte in DNA, quindi sì, insomma, tanta roba.
2: Mentre invece Manu Chao, che aveva fatto la collabo con Alfa l'anno scorso, quest'anno fa la collabo, tra l'altro, dello stesso pezzo con Karol G, cioè alla fine è tutto un marasma di collabo.
0: Anche noi il prossimo anno manderemo le repliche di tutte le puntate di questa stagione.
2: Sì,
0: perché funziona fare così, no?
2: E faremo varie collabo anche, non so chi ci fili, però in qualche modo facciamo. Dai, tra poco la grande sfida delle quattro, state con noi.
3: RDS, oltre la musica, le belle, belle, belle, belle, belle.
2: Saluti cari da Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa.
2: Noi una coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano e da lunedì 13 luglio ti invitiamo a giocare con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
2: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare con noi a Londra per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto al O2 Arena il 20 novembre.
4: Miles Smith è RDS, solo grandi concerti.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
10: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
11: Nella chat di classe mi minacciavano.
12: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Tra poco la sfida delle quattro con i vostri messaggi vocali.

0: canzone estiva è quella di Annalisa e andiamo con la nostra battle.
1: Eccoci. Eccola quella grande sfida per chi va a dormire tardi, chi si sveglia presto, ormai lo sapete, e quindi basta le nostre parole, sentiamo le vostre. Il primo che arriva a tre vince, via.
2: Buonanotte, RDS, Marcello, sì, della provincia di Padova.
0: Marcello, come stai?
2: Cittadella. Anche oggi si va a dormire tardi.
0: 1-0.
1: Via. Grazie, via.
0: 1-0. Sì, abbiamo capito.
3: Ciao. Semaforo verde. E oggi è giovedì. No. Sono Betti, provincia di Cagliari. Buona
0: Betti,
3: giornata.
0: Giovedì.
3: Io qui dico se a 27 gradi alle 4 del mattino. Aiuto.
0: Se, cioè, ti dico, se metti che oggi era il tuo giorno libero, tu
3: è
0: sei convinta che
3: è giovedì.
1: No, è sabato. No. Tesoro mio, è sabato. Mi ricorda quello che di lunedì ci chiede, dai, che è venerdì.
4: Il turno di notte, quindi si va a dormire tardi.
0: Oh, sì.
4: Non ce la faccio più. Spero di arrivi subito al termine del turno.
3: È oggi, sì, è giovedì.
0: È giovedì, vabbè, 2-1 per quelli che vanno a dormire tardi.
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Sì, che giorno è?
5: Presente Benedetto da Salerno.
0: Sì.
5: 3:30 già sveglio al lavoro a Battipaglia.
0: Sì.
5: Vi volevo fare un saluto, sì, particolare.
0: Sì.
5: Guerrieri.
0: Sì.
5: Guerrieri.
0: Sì.
5: Vogliamo andare a giocare a fare la guerra?
0: No.
5: Sì, stiamo partendo.
0: Sì, vabbè, che citazione.
1: È la cheat di The,
0: sì,
1: Warriors,
0: sì,
1: quella,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: da cui,
0: sì,
1: abbiamo preso appunto
3: è
1: il nome.
3: Oggi è giovedì.
1: No, è sempre sabato. Attenzione, siamo 2-2. Vai, Pino, vai.
6: Barbara da Brescia, turno di notte, quindi si fa dormire tardi.
1: Colpo di scena. Solitamente, ciao, il sabato vincono sempre quelli che si svegliano presto.
0: È ma sabato, ma oggi è giovedì, e quindi scusa.
1: Stupido io.
0: Solitamente il sabato, quando è giovedì, sì, invece è tutta un'altra storia.
1: Certo.

0: Abbiamo chiuso quindi l'ultima sfida della settimana per appunto regalare un RDS bag, ma abbiamo anche tante novità.
1: È vero, e la prossima settimana intanto sarò solo un paio di notti, poi ci sarà Corrado Trisoglio, ma subito invece c'è il nuovo di Katy Perry.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Katy Perry, Watch It Burn.

0: stomaco così, un pezzo incredibile, un senso basco, questa è la notte dei guerrieri. Devo dire, chi ha programmato la colonna sonora di questa ultima nottata insieme veramente ci ha messo del suo, grazie.
1: Sì, sì, bravi, veramente, siamo molto emozionati, essendo l'ultima puntata della stagione in coppia per quanto riguarda me e Phil. E tra poco che succede?
0: C'è una sorpresa.
1: Una sorpresa, vabbè, state qui.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico?

0: Verifica l'elenco su McDonald's.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In questa ultima notte, in questo Last Dance, c'è una piccola cosa che vi vogliamo dire.

0: Pinguini Tattici Nucleari qui su RDS nella notte dei guerrieri. E adesso?
1: E adesso c'è una cosa che ho preparato. Di getto.
0: Quindi maestro.
1: E vi ho scritto una lettera. Che dice: cari guerrieri, vi scrivo questa lettera in quella che è l'ultima notte per quanto mi riguarda di questa stagione, ma soprattutto è l'ultima notte che io, Filippo Ferraro, passerò con questo metto qua, Alessandro Corsi,
0: presente,
1: in questa seconda stagione insieme, per quanto mi riguarda praticamente la sesta stagione qui a RDS. Dedico questa lettera a tutti quelli che sono stati presenti nel corso di questi anni, chi lo è stato combattute con messaggi, con risate, con le prese in giro, con gli sfottò, ma anche e soprattutto a quelli che sono stati silenziosi, perché la presenza è la cosa più importante che una persona può sperare di ricevere. Dedico questa lettera a tutti quelli che sono qui ogni notte, col freddo, col caldo, con l'umidità, mentre le loro persone care, gli amici, stanno dormendo, mentre devono vivere una vita sempre in rincorsa, una vita sperando che quando andranno a dormire non ci sarà qualcuno che passi l'aspirapolvere, che lavori nelle vicinanze, che non ci siano problematiche per cui debbano svegliarsi, e per tutti quelli che vivono una vita in continua rincorsa. Questa lettera è per tutti voi.
0: Che bello!
1: Queste parole sono per quelli che in alcuni momenti si sono sentiti battuti, si sono sentiti sconfitti, si sono sentiti sopraffatti. Questa lettera è per tutti quelli che devono sempre ricordare che non sono e non saranno mai soli. Ed è quello che abbiamo cercato tra stupidate, tra battute, tra tormentoni, ma soprattutto tra cuori che abbiamo messo in onda, di regalarvi in ogni singolo momento, in ogni singola ora, in ogni singola puntata di questa trasmissione radiofonica, che è nata grazie a un grande personaggio di cui io e Ale abbiamo avuto il piacere, l'onore di vivere tanti momenti belli, piacere, e abbiamo il piacere e l'onore di bere ancora nei nostri cuori, e con cui siamo tuttora amici, anzi amico, tanti auguri qualche giorno fa. E abbiamo cercato in questi anni di portare avanti questa cosa, di non farvi mai sentire abbandonati, di non farvi mai sentire soli, ma soprattutto di farvi sempre sentire parte di qualcosa, perché in una società, in un mondo che ci promette di avvicinarci con i social, di poter scrivere, interagire con qualsiasi persona da qualsiasi parte del mondo, in realtà è una società che sempre più spesso ci fa sentire soli, e invece sappiate che per quel poco e per quelle ore qui soli non sarete mai. E allora, se anche per un secondo ce l'abbiamo fatta, noi saremo felici e saremo in pace con noi stessi e consci di aver fatto qualcosa di grande, ma soprattutto qualcosa che resterà per sempre nel cuore di qualcuno. Sappiate che voi siete e resterete sempre nei nostri cuori. Grazie per ogni minuto, grazie per ogni secondo, grazie per ogni nottata insieme. Permettetemi in qualche secondo di ringraziare il mio amico, il mio socio, il mio fratello Alessandro Corsi, che in uno dei momenti più complicati della mia vita c'è stato, con la sua semplicità, con i suoi sorrisi, con le sue battute, con la sua profondità, con la sua lazialità, che palle. Lui c'è stato e sono sicuro che ci sarà sempre, e gli prometto qui davanti a tutti che cercherò in tutti i modi di essere bravo, ad essere amico almeno la metà di quanto lo è lui. E dopo questo momento, grazie ancora per ciò che ci avete
0: dato.
1: Che bello,
0: c'ho
1: della notte per
0: sempre. I brividi, mi sono quasi commosso, ma sto resistendo perché non voglio fare il piagnone, però che bello, Phil, grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi, siete e siamo una gran bella famiglia. Grazie,
0: veramente,
1: grazie di
0: cuore. Veramente, ti vogliamo bene.
1: Oddio,
0: Filippo Ferraro, mamma mia,
1: oddio,
0: viene da piangere.
1: Vedo le stelline.

0: Ce ne andiamo.
1: Sì, sì, tutto vero. Quindi giro di ringraziamenti. Il più grosso e più importante, ovviamente, lo facciamo a voi. Grazie per tutte le gioie e le soddisfazioni che ci avete regalato. Grazie a Pino, che lo sbeffeggiamo sempre, ma sotto sotto, molto sotto, gli vogliamo bene. Grazie a Francesco Cadente, che oggi è stato in regia con noi.
0: Sì, e grazie anche a Filippo Ferraro. Noi ci ritroviamo lunedì per la notte dei guerrieri a partire dall'1.
1: Un grazie ad Alessandro Corsi. Con me, invece, se volete, ci ritroviamo alle 21 domenica con Francesca Romana D'Andrea e parleremo di figli, pannolini, latte, tutte queste cose qua. Vi lasciamo con Max Del Buono, ciao amici!
2: Ma ciao, ciao Phil, ciao Ale, buongiorno! Siamo in rampa di lancio, come c'è anche la Roby, prontissimi a partire. Prima Trevi Meteo, sentiamo.
3: Nella giornata di sabato avremo una leggera diminuzione della pressione atmosferica sul nord Italia, il tempo sarà variabile. Un po' di nubi in transito entro il pomeriggio favoriranno la formazione di rovesci e temporali, dapprima sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, ma sarà coinvolta anche la Valpadana entro sera, anche l'Appennino settentrionale e localmente la costa marchigiana. Attenzione ai fenomeni localmente di moderata o forte intensità associati a colpi di vento ed anche grandine. Più sole altrove, il tutto con ancora gran caldo, si fa sentire, sarà in accentuazione nella nuova settimana. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
2: Social.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Come va? Come va Max Del Buono?
2: Tutto rock.
4: Tutto rock.
2: Sì, dai, va bene, anche se la sveglia è suonata in un orario in cui uno non si aspettava suonasse, però va bene lo stesso. Perché è suonata alle 3, capito? Troppo in anticipo. Ho sbagliato.
4: Se ti può consolare, io a 1 avevo ancora gli occhi aperti, quindi siamo comunque vicini nonostante tu sia dalla Puglia.
2: Ascoltatori, benvenuti a bordo. Allora, salutiamo Giulio Caproni e Somari su Mixer a Roma, c'è Roberta Fiore e Max Del Buono e c'è il primo disco di oggi. Buongiorno, buon sabato.
5: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: E allora il weekend di luglio, siamo qua insieme fino alle 7, prima parte di questa giornata con la Robby e il Max. Se ovviamente c'è, se metti un fiore c'è del buono, ci mettiamo le cose belle di questa giornata, no? Un po' di news positive,
1: di
0: dai.
1: Questo sabato, per cominciare col piede giusto, news positive ovviamente da tutto il mondo.
0: Allora parliamo di Hamza Bendellagi, chi è? Un hacker algerino, forse qualcuno ha sentito parlare di lui, ribattezzato il Robin Hood sorridente. Perché? Perché dopo aver violato i sistemi bancari globali e sottratto circa 4 miliardi di dollari
1: Mazza.
0: Ai super ricchi, voi direte: guarda, dove sta la buona notizia? Vabbè, ha ridistribuito, proprio come Robin Hood, tutto alle popolazioni in difficoltà in Africa e in Palestina.
1: Con i bonifici, immagino.
0: Beh, non lo so, dopo l'arresto comunque nel 2013, giustamente, e l'aver rifiutato poi ogni accordo con i servizi segreti per rimanere fedele ai suoi principi, è arrivata la svolta. Grazie alla buona condotta e al supporto del suo paese, Hamza è stato liberato proprio in questo 2026 ed è tornato in Algeria, dove per molti resta un simbolo assoluto di coraggio, come le disuguaglianze, per altri un po' meno, che sono stati derubati.
1: L'eroismo però non viaggia da solo, insomma, sulla rete, perché a volte cammina per strada, insomma, per le strade di casa nostra. Ci spostiamo infatti a Melegnano, nel mercato cittadino, dove una nonnina di 80 anni si distrae un attimo in fila per comprare il pollo e zac, gli portano via il portafogli dal carrello della spesa.
0: Aia.
1: Spariti documenti e 60 euro. Finita
0: la buona
1: male.
0: Notizia?
1: Uno dice magari finisce male. No, nemmeno per sogno, perché un gruppo di ragazzini del posto ha trovato il portafogli.

0: portafoglio in un parco, lo ha restituito intatto all'anziana signora. Insomma, un cuore d'oro batte anche, insomma, per i borseggiatori.
1: Bello, dai, una bella notizia, c'era un'altra, la Robby. Per finire, ci mettiamo dentro questa dose di tenerezza che arriva direttamente dal CRAB di Bolzano, dove il centro di recupero animali ha appena salvato un cucciolo di pipistrello neonato e sta provando a ricongiungerlo alla sua colonia, perché noi abbiamo un cuore tenero fondamentalmente anche per animali che solitamente non vediamo tutti i giorni, no?
0: Già.
1: Ma non sono soli, perché tra picchi rossi guariti da trauma cranico, rondoni, addirittura una giovane riccia in crescita, la natura bolzano quanto pare decisamente in buone mani, e ci fa piacere.
0: Eh sì, insomma, che siano grandi ideali, piccoli gesti di quartiere o ali da curare, il mondo sa ancora essere un bel posto, per fortuna.

con tutte le novità selezionate per te da RDS. Katy Perry, Watch It Burn. My body isn't ready.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Oggi è Mamo Show, vagliando per il mondo, abbiamo anche...
1: quello là.
0: La pronuncia spagnola stamattina, così. Pervenuta, alle 5.23 di questo sabato 11 di luglio, caro Max.
1: Cara Roby, allora siamo fino alle 7, questo sarà il meglio della settimana di tutti i pazzi. Se volete guardate la TV al 265 del telecomando, potete anche sentirci, ascoltarci e portarci ovunque in questa giornata con la nostra nuova app ricca di contenuti, bellissima, nuova veste. 38822 38822 invece per entrare direttamente nel nostro mondo. E fra poco sequenza mixata.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te con la nostra app.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Entro nello spazio, ti mangia perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Frigorifero elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su McDonald's.it.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Amici, il sole sta per sorgere, è il momento di mettere il caffè sul fuoco. Noi pensiamo alla colonna sonora per questo risveglio lento. Arriva una sequenza mixata da Luca Berardinelli che ne mette 4 di fila a partire da Fulminacci.
20: Se è un grande successo, suona su RDS.
21: Se è un grande successo, suona su RDS.
22: Vedi quello che non c'è. Maledetto me.
23: Fulminacci. Maledetto me.
24: Il ritmo del

0: grande Kate Bush. 1985, chiudere la sequenza mixata Running Up That Hill. Sono le 5:41, dicevo, siete su RDS. Roby, allora, sì. Sa che un tempo si diceva non accettare le caramelle dagli sconosciuti, no?
1: Oggi invece potrebbe essere qualcosa che può servire alla nostra salute mentale.
0: Tu che vivi in una grande città come Roma, sì. Ti capita, può capitare di parlare con uno sconosciuto.
1: Sì, mi capita molte volte. Devo dire che poi soprattutto il romano medio attacca bottone molto facilmente.
0: Sì,
1: quindi
0: vero.
1: Questa cosa, però io la prendo in maniera molto empatica. Quindi ci sto bene
0: con le dovute distanze, ci mancherebbe, certo. però ovvio che parliamo di cose positive e belle. Fra poco entriamo un po' nella vita del logorio della vita moderna, diciamo così. Fra poco, state con noi.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 11 luglio alle 21:30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Achille Lauro, Annalisa, Clara e San Giovanni, Dito nella Piaga, Ernia, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Saif, Serena Brancale, The Colors, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
8: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su McDonald's.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico.

0: con Y. Tu alla strada, tu alla scelta.
1: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina.
0: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Fra poco parliamo di questo esperimento sul nostro isolamento nelle grandi città. Subito Achille Lauro.

0: Passenger alle 5.55 di questo sabato 11 di luglio. Max, insomma, siamo un po', grazie anche ai social, no? Completamente immersi, no? Nel logorio della vita moderna.
1: Sì.
0: E forse, insomma, qualcuno citava già un bel po' di anni.
1: Ernesto Calindri ci parlava proprio di questo nella TV in bianco e nero degli anni fine 60, inizio 70, che diceva più o meno, Giulio?
2: Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari del carciofo.
0: Le virtù salutari del carciofo.
1: È bello, sì, oggi quel logorio ha cambiato un po' il volto, no? Non è più soltanto la fretta, ma il flusso del cellulare, delle notifiche, sempre sempre iperconnessi. La vera sfida comunque non è fermare il mondo, ma scegliere come starci dentro, qualcuno più bravo di noi dice. E proprio questo liquore, questo aperitivo così famoso del carciofo sta ripartendo dal suo storico claim per raccontare proprio questo, andare contro il logorio della vita moderna. Non significa ignorare tutto quello che ci circonda, il caos nelle grandi città, ma scegliere come viverlo. E perché forse oggi prendersi il proprio tempo è diventato il gesto più controcorrente di tutti, no?
0: Sì, e probabilmente c'è insomma un gesto che è più controcorrente di tutti in assoluto e che però può far ritrovare il benessere anche mentale, ovvero parlare con uno sconosciuto. Non lo diciamo noi, lo dice uno studio dell'Università di Chicago, che ha dimostrato proprio che scambiare due chiacchiere con chi non conosciamo, magari in treno, in coda al bar, alle poste, può renderci decisamente più felici. Il bello è che prima dell'esperimento tutti pensavano il contrario, quindi sarà imbarazzante, sì, una perdita di tempo, ma chi ti conosce, non voglio la caramella, invece
1: ma
0: no.
1: Ma chi ti conosce?
0: Esatto. Sottovalutiamo sistematicamente quanto le persone siano disponibili ad interagire.
1: Sfatiamo allora questo mito, no? Non è una questione di carattere, i dati dicono che anche i più introversi, una volta superato quell'imbarazzo iniziale, traggono poi lo stesso identico beneficio da quei legami deboli. Insomma, una chiacchierata improvvisata ogni tanto alla fermata della metro, all'interno del treno, viaggiando, protetti dai nostri smartphone, guardiamo, alziamo un po' lo sguardo, perché poi, se ti rendi conto, no, Robby, a volte magari sei in metro e ci sono tutti i vari vagoni, no?
0: Sì.
1: E tu guardi in prospettiva, guardi da lontano e vedi tutti chinati verso il cellulare, nessuno che si degna di un piccolo sguardo.
0: Sì, quindi staccare gli occhi dallo schermo, alzare anche lo sguardo e rischiare un saluto, insomma, potrebbe essere assolutamente salutare, perché prendersi il proprio tempo è il vero lusso. Provateci oggi stesso, se vi
1: capita. Dai.

0: una volta negli anni 80 si metteva il gomito fuori dal finestrino per provare l'impianto stereo, e diciamo che la canzone di Anna ha un po' da impianto, no? Da vedere, da sentire come funziona questo impianto stereo.
1: Da flexare,
0: certo.
1: L'impianto audio della macchina.
0: Va bene, sono quasi le 6, anzi lo sono in punto, abbiamo un'altra ora a trascorrere insieme, fra le tante parleremo di tecnologia, la nostra rubrica di tecnologia fra poco, e poi giocheremo a Recover, per cui diciamo a Giulio Caproni
1: di
0: prepararsi,
1: l'ora.
0: Di prepararsi, va bene, fra poco, state lì.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con MyArredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Le 6.02 di questo sabato mattina, 11 di luglio, Max Del Buono della Puglia, buongiorno.
0: Buongiorno Robby Fiore, Giulio Caproni in regia alla radio, chi ascolta la radio, chi la guarda al 265 del digitale terrestre, chi la porta con sé attraverso l'app e i vari device, insomma anche il nostro sito rds.it dove trovate un sacco di novità a proposito anche della nostra tournée estiva, diciamo, di cui tanto parliamo.
1: RDS Summer Tour.
0: Certo, certo.
1: Non avete scuse per non ascoltarci in questo sabato mattina insieme fino alle 7. Tra poco facciamo anche, no, il nostro giro nella tecnologia, anche quella un po' bizzarra di questo questo luglio.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: c'è un grande successo, suona su RDS. Suona su RDS.
1: Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Ho poi il disco dell'estate, Gaia, tra i tanti successi Bossa Nostra, ascoltato in chiusura di Sequenza Mixata di Maurizio Rocca, tra l'altro, che salutiamo e ringraziamo, alle 6:16. Buongiorno a voi che avete acceso da poco la radio, la TV, insomma tutto quello che vi va, e portateci in questa giornata di sabato 11 luglio nel weekend. Noi ci saremo anche domani tra le 5 e le 9, la Roby e il Max.
1: Ovunque voi siate, se volete interagire con noi, il numero è sempre lo stesso, 388-22-38822. In quest'ora, tra l'altro, giocheremo, ma prima ci dedicheremo alle nuove tecnologie.
0: Fra poco.
2: RDS, oltre la musica, le belle.
3: Cari da Mauro Casciari
4: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa,
3: noi una coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
4: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano e da lunedì 13 luglio ti invitiamo a giocare con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare con noi a Londra per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto al O2 Arena il 20 novembre.
4: Miles Smith e RDS, solo grandi concerti.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo! Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Tra poco accendiamo i riflettori sulla tecnologia in giro per il globo terracqueo. Intanto però su RDS arriva anche Ed Sheeran, Thinking Out Loud.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, tra i nostri grandi successi, 6:27, Tecnologia.
1: Tecnologia.
2: Molto ridere.
0: È vero, è vero. Il meme più famoso del mondo. Il là. Allora, partiamo, Robby, da una soluzione incredibilmente semplice per combattere il caldo record nelle nostre città. È un'estate pazzesca. Sì. Sapevate che il superpotere del futuro potrebbe essere il colore bianco? Nei laboratori di tutto il mondo sono nate vernici ultra bianche potenziate con le nanotecnologie, persino con microscopiche bolle di plastica riciclata. E questi cool roof, come vengono chiamati, riflettono il 98% dei raggi solari, superando poi l'efficienza dei condizionatori tradizionali. L'abbiamo detto, nelle città manca il verde perché soprattutto sulle strade molto trafficate, insomma, se ci fosse qualche albero in più, insomma, si respirerebbe molto meglio, è un'aria più fresca. La cosa pazzesca, non spostano il calore nell'ambiente circostante, sto colore sulle case di colore bianco, ma lo sparano direttamente nello spazio, e dalla calce degli antichi greci alla fisica quantistica basta una mano di vernice, insomma, per salvare un po' il pianeta.
2: Pensiamoci. La tecnologia sta rivoluzionando anche il mondo dell'arte. Per esempio, è arrivata una nuova intelligenza artificiale che è capace proprio di scovare i quadri falsi analizzando al microscopio le imperfezioni invisibili della pittura. È stata testata ovviamente su opere di Van Gogh, e questa intelligenza artificiale legge la texture come fosse un'impronta digitale dell'artista, diventando così il braccio destro, insomma, degli storici dell'arte. Anche questo è un grandissimo passo in avanti, soprattutto, insomma, per quanto riguarda truffe e contraffatti, ecco.
0: Certo. E poi, insomma, a proposito di algoritmi di intelligenza artificiale di cui spesso parliamo, chiudiamo con una notizia che ci fa gonfiare un po' il petto d'orgoglio. La scuola italiana ha letteralmente dominato i mondiali di robotica educativa alla Rob Cup in Corea del Sud. Facciamo numeri anche da quelle parti. Il liceo scientifico Boggiolera di Catania ha, questa è la notizia, ha conquistato il primo posto mondiale assoluto nella categoria che unisce tecnologia e spettacolo, con una pazzesca performance di robot ispirata agli Avengers. Bello, vero?
2: E non è finita qui, sì, perché sul podio c'è anche l'ITIS Fermi Guttuso di Giarre, terzi al mondo nella simulazione di salvataggio, capolavori, insomma, nati tra stampanti 3D e programmazione pura.
0: Quindi, che si tratta di dipingere tetti, Robby, di autenticare geni del passato, programmare i supereroi di domani, il futuro promesso dai nostri ragazzi è già qui, e noi in Tecnologia ne parliamo spesso. Almeno

0: la mia risposta sei tu.
1: Pinguini tattici nucleari, ricordi alle 6.33 di questo sabato mattina, e qualcuno ci ricorda a proposito insomma del calore combattuto tramite la vernice bianca questa cosa, Max.
2: Eh sì, Angelo da Giulianello ci dice infatti Ostuni è tutta bianca, la città bianca, già, meravigliosa,
1: che riflette il sole.
2: Salutiamo Ostuni, tra l'altro un tiro di schioppo da me visto che vivo nel Salento, siamo nel Brindisino in questo caso. Grazie. Allora, tra i tanti messaggi 388 22 388 22, salutiamo un po' tutti quelli che hanno acceso la radio da poco. Fra poco, attraverso questo numero invece Robby si gioca.
1: Potete prenotarvi scrivendoci il vostro nome e il nome della vostra città per giocare a Recover.
2: Fra poco, adesso novità, qual è? Sentiamo.
1: La novità di Alex Warren.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: salto nei primi anni 2000 insieme a Nelly Furtado, che bella questa.
1: Oh, bellissima.
0: Things come to an end. Alle 6.41 di questo sabato mattina, 11 di luglio, tra poco giochiamo, quindi amici prenotatevi, 38822, 38822.
1: Si gioca con una cover che il buon Giulio ha già scelto, si tratterà di indovinare a chi appartiene la cover, che faremo sentire un pezzettino, ovviamente vi daremo anche una mano e certo, ci serve di sapere ovviamente il titolo della canzone, l'artista o la band. Fra poco 38822, 38822.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Navigatore, portami in aeroporto.
2: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
3: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Enilive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, quando vuoi.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Alle 7, poi sarà il meglio di tutti i pazzi. Prontissimi invece a giocare a Recover 388 22 388 22. Subito, safe.